Eliza Boone sang Ciutà e la Notte from Ernani by Giuseppe Verdi. Somi Kim at the piano. And now, here's Samson Setu to sing Pari Siamo from Rigoletto.

Questo padrone mio, giovi, giocondo, si può sempre bello, sonnecchiando mi dice, fa che io rida, buffone!

Esta porta, questa porta sciagurata. Piano, piano, l'ho trovato, l'ho trovato. Ecco il tempo di...

0: Questo è l'omini pensieri mi sacere per la casa sa mi sa voto de peste e prodigio verità.
1: Per prosperare,
0: il venire
1: sarà la costanza.
0: Mi salvo, entro in pesta, in corticcio, in